0: Francesco Salvi, se da spostare una macchina, dice l'italiano. 9:57, 58, mi cambio il reloj. 9:58, mi cambio il reloj.
1: Coimbra,
0: Portugal
1: in 2 minuti.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamos!
0: Allora, vamos!